0: 后来好听的歌曲《爱你无分寸》，送予咱这中部时段爸母啊、乡亲、好朋友共同欣赏。非常感恩，非常感谢现场的电话：0800-0881-88100-88188-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88- 测不了解，美泽药丰素，这目前公认上强的一支这个固目睭的吼叶黄素啦吼。啊，当然啦，恁有需要第二代加强型的，有需要咱家提当个使用吼。啊，那另外听啊，庆祝母亲节啊，送恁一支口红，这完全免付费的吼。商品归商品，啊，这个送的归送的啦吼，这完全无滥消费吼。啊，大家拢免客气，免客气哈，免拍摄，电话做你家拨起，咱拢伫现场甲你做服务哈。非常感恩，非常感谢，然后需要免客气，空八空空空八一八八一零八零零零八一八八一。后来咱台湾的地名哈，中文时段，咱台湾地名真正有够趣味的哈。这阿定阿家几份资料哈，我明仔载啦哈，明仔载我再好含大家来分享哈。这真正真特殊哈，譬如讲，咱即马，咱即马诶，譬如讲家人哦，即马叫家人哦，以前叫啥？以前叫做家龙啦吼。因为啊，伊个地形，即是地形，敢若像个家龙嘛安尼着吼。所以即以前讲叫做凯达格兰族吼，所以即家人谐音啦吼，所以就家人啊吼。啊，另外吼，另外你像家己吼，家己叫啥？家己叫猪罗嘛吼。伊伫个清代时，即个行政区名叫。猪咯，啊，那是阮宜兰哦，阮宜兰以前叫做啥？叫做果马兰，吼、哦，果马兰，伊这是平埔族果马兰的这个种名啊，对啦吼。哦，屏东就叫阿狗啦吼，彰化叫半山，哦，因为啥啦？因为早期的这个聚落都发展到一半咧吼，所以叫半山。哦，等等啦吼，这台北、台南、高雄、台中啦吼，啊是跟南投、花莲、台东、澎湖、苗栗啦吼，这拢有，吼啊甚至乡镇啦吼，你像阮宜兰罗东。以前罗东叫什么？罗东以前叫做狗啊，叫狗。伊讲在平埔族内底，罗东发音甲狗啊，罗东狗，那这音差侪着，咁可怜。罗东叫狗啦，啊，这也是真趣味啦，啊，这明仔吼，啊，定啊只。含大家来分享啦吼，好啦，非常感恩，非常感谢，时间的过真正是非常非常的紧啦吼，真正有够紧，有够紧的时间啦吼。当然啦吼，啊这边这个庆祝母亲节啦吼，啊定啊送大家口红吼，啊你呐用会着，提当个用吼，这是几买1000多块嘞吼，中午时段免设计免客气吼，会变色的呀吼，会变色的吼，啊而且阁是这个玫瑰花旁边真正赞的吼，啊这浓缩的。透明的提灯来玩啊，降温度伊会变色吼，真赞吼。啊，另外甲咱推荐介绍这支米泽养生素吼，中尾时段有食过人都知影啦，啊是现煮熟去食，拢个定知啊吼。好物件，好物件，绝对是大家一讲再讲啦吼。要改善目睭蒙雾涩啦吼，要改善目睭疲劳，这啦15分钟都有效吼。啊，另外这个青光眼呢，看无多，青光眼呢这无多治好吼，会当控制。吼啊，老花眼、白内障啦、黄斑部病变的啦、单眼症的、白斑症的，这种足紧的吼，啊，食几工啊，拢有改观吼。米泽药丰素啊，这是成功大学，成功大学研究团队啊来研究出来哈，啊，这有知名哈，这真正有知名哈，中美时段，然后需要免设计、免客气啦哈，这个经过的 ISO 的22000国家品质认定的，这真正品质够高的，你药丰素在吃，你家己看哈，药丰素是一个名称，咱是米泽药丰素，第二代加强型的哈，有需要现场的电话，做你免设计、免客气，现在拿2500块大中。14盒5000块，饭前饭后拢来食，这素食的吼，保养的一天食一包，加强的早拢该食一包，啊那较严重的照三顿食吼。好啦，这真正真好的好物件，吼、哦，大家第一参考啦吼。啊，真紧吼，这个尾声啊，定嘛是要来做一个最后的 ending 啦吼。 和大家来做明仔再相会的内容吼。啊，咱讲时间有限，感情无限，有缘不散，有情不断吼。中午时段，爸母用这个朋友，无论你今日到位，拢祝你平安、健康、幸福、快乐啦吼。啊，等下个上好的祝福，拢送给你啦吼。啊，这个明仔希望共这个时间、共这个周日，大家无小气焰，大家空中再相会。啊，送你的物件，然后需要电话做你来拨起来，对产品无清楚，刷卡拢给你做服务哦。明仔载同时间同这周日空中再会，再见 ，Goodbye。
1: 你知道吗？台湾的糖尿病患者居然超过百万人。早上空腹的时候，我选择家中必备的精准靶金血糖机测量，随时轻松检测血糖，每天检测安心掌握。每个人家里都需要有一台精准靶金血糖机，适用于急重症患者的血糖机。血糖高容易患疾病，定期追踪救你命。精准靶金血糖机，请拨0800-881-889，请打0800-881-889，请拨0800-881-889。精准靶金血糖测试系统，卫部医器制字第006281号，中市卫器广字第115-03027号。
2: 哎，你的角膜塑形片保养得好干净哦，有什么秘诀吗？
1: 我以前保养镜片都用手搓洗，清的时候常常太用力，不小心就刮伤镜片。后来改用金双氧隐形眼镜保养液，透过双氧水帮镜片洗净脏污，自动清洁又省力。只要放着让它中和，满六小时后镜片就能安心使用，不用搓洗很方便，也不用担心镜片受损。
2: 真的哦？那中和这步骤很重要吗？
1: 当然重要，双氧水一定要中和满六小时以上，镜片才干净，不刺激眼睛。而且小文，你平常戴的彩色片或透明隐形眼镜都可以用金双氧哦。金双氧在台湾贩售很多年了，长期深受使用者信赖，使用起来更安心，每天都能戴得舒适。
2: 金双氧隐形眼镜保养液，给你安心的镜片保养，每天使用镜片干净，戴得更舒适。使用前请详阅说明书并依指示使用。
1: 金双氧纯氧冲洗式隐形眼镜保养液第五代，卫署医器制字第000956号，卫部医器广字第11410019号，台日化学制药厂股份有限公司。
3: 大家好，我是李淑环。咱嘉德川是一间在地有机连锁店。淑环在这条有机之路已经有30年的经验。今日真心推荐咱用心做的好菜。嘉德川养生鸡是用规只鸡、规只完整的手马落去提炼而成。若是要顾健康、食好菜，请卡免费电话。0800-088-181 0800-088-181 0800-088-181